0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. La riapertura è prevista alle 6 di stamattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 panoramica, per programmati lavori è chiuso il tratto in direzione Bologna. Si consiglia di percorrere la 1 direttissima. La riapertura è prevista alle 6 di stamattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 7 Serra Valle Genova, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. La riapertura è prevista alle 6 di stamattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 9 Lanate con Mucchiasso, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. La riapertura è prevista alle 5 di stamattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. La riapertura è prevista alle 5 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia è per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Emilia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete, sulla 26 dei trafori. Per programmati lavori è chiuso il tratto compreso tra Alessandria e la diramazione Predosa-Bettole verso Genova. La riapertura è prevista alle 6 di stamattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. La riapertura è prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 panoramica, per programmati lavori, è chiuso il tratto in direzione Bologna. Si consiglia di percorrere la 1 direttissima e la riapertura è prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 7 Serra Valle Genova, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. La riapertura è prevista alle 6 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 26 dei trafori, per programmati lavori, è chiuso il tratto tra Alessandria e la diramazione Predosabettole verso Genova. La riapertura è prevista alle 6 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 26 dei trafori per programmati lavori è chiuso il tratto tra Alessandria e la diramazione Predosa-Bettole verso Genova. La riapertura è prevista alle 6 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio. Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 8 Milano Varese per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. In apertura le notizie che arrivano dalla 7 Serravalle Genova, qui per un camion in fiamme ora spento, ci sono 4 km di coda tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Al momento il traffico defluisce su una sola corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Per le altre notizie sulla 4 Milano-Brescia, coda a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione opposta, verso Torino, coda a tratti tra il raccordo per la tangenziale Est e Viale Certosa, con tempi di percorrenza di 37 minuti. Infine, sulla 22 Brennero-Modena, per il traffico intenso ci sono 4 km di coda tra Carpi e del Bibbio per la 1 verso Modena. È tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Puliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
2: perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.

0: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
1: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
2: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
3: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Giulia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla rete, in apertura le notizie della 7 Serravalle Genova, qui per un camion in fiamme ora spento, 4 km di coda tra Vignola e Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Al momento il traffico defluisce su una sola corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Per le altre notizie, sulla 4 Milano-Brescia, per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione opposta, verso Torino, si impiegano circa 40 minuti per fare il tratto che va tra il raccordo per la tangenziale Est e Viale Certosa. Sulla 22 Brennero-Modena, traffico intenso e 4 km di coda tra Carpi e il Bivio per la 1 in direzione di Modena. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla rete, apriamo con la 7 Serravalle Genova, qui ci sono 4 km di coda per il ripristino di un incidente tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per le altre notizie, sulla A4 Milano-Brescia ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Verso Torino, code a tratti tra il raccordo per la tangenziale Est e Viale Certosa, 37 minuti il tempo di percorrenza del tratto. Sulla A22 Brennero-Modena, per il traffico intenso, 4 km di coda tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. E per il momento queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 3 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze, con il traffico che ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Spostiamoci sulla 7 Serravalle-Genova, dove per traffico congestionato a seguito di un incidente risolto anche qui si è formato 1 km di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Genova. Sempre per traffico congestionato, ma questa volta sulla diramazione di Roma Sud, si sono formati 3 km di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione di Roma. Infine sulla A4 Milano-Brescia troviamo delle code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e il raccordo di Viale Certosa verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla notizia principale sulla diramazione di Roma Sud, dove si sono formati 3 km di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione di Roma a causa del traffico congestionato sulla viabilità esterna. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra 3 autovetture si sono formati 3 km di coda tra Casal Pusterlengo e il bivio con la Complanare di Piacenza per chi viaggia in direzione di Bologna. Sulla A7 Serravalle-Genova, anche qui per traffico congestionato, troviamo 1 km di coda tra Vignole Borbera e Serravalle-Scrivia in direzione di Genova. Infine sulla A4 Milano-Brescia troviamo delle code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia e tra il bivio con la tangenziale est e il raccordo di Viale Certosa verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico in lieve diminuzione sulla rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra tre autovetture si sono formati 4 km di coda tra Casal Pusterlengo e il bivio con la Complanare di Piacenza per chi viaggia in direzione di Bologna. Spostiamoci sulla diramazione di Roma Sud, dove invece troviamo 3 km di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione di Roma a causa del traffico congestionato sulla viabilità esterna. Sulla A14 Bologna-Taranto, anche qui a seguito di un incidente tra 6 autovetture, segnaliamo la presenza di 1 km di coda tra Imola e Castel San Pietro per chi viaggia in entrambe le direzioni. Infine sulla A4 Milano-Brescia troviamo delle code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia e tra il bivio con la tangenziale est e il raccordo di Viale Certosa verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra tre autovetture si sono formati 5 km di coda tra Casal Pustellengo e il Vibio con la Complanare di Piacenza per chi viaggia in direzione di Bologna. Spostiamoci sulla diramazione di Roma Sud, dove invece troviamo 2 km di coda tra Torrenova e il Bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione di Roma a causa del traffico congestionato sulla viabilità esterna. Sulla A14 Bologna-Taranto, anche qui a seguito di un incidente, segnaliamo 3 km di coda tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna e 3 km in direzione opposta per curiosi. Infine sulla A4 Milano-Brescia troviamo delle code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia e tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale. Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
4: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra tre autovetture si sono formati 5 km di coda tra Casal Pusterlengo e il bivio con la Complanare di Piacenza per chi viaggia in direzione di Bologna. Spostiamoci sulla diramazione di Roma Sud, dove invece troviamo 2 km di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione di Roma a causa del traffico congestionato sulla viabilità esterna. Sulla A14 Bologna-Taranto, anche qui a seguito di un incidente, segnaliamo 4 km di coda tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna e 3 km in direzione opposta per curiosi. Infine sulla A7 Serravalle-Genova, per un ripristino urgente a seguito di un incidente, troviamo 2 km di coda tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 4 km di coda tra Casal Pusterlengo e il bivio con la Complanare di Piacenza per chi viaggia in direzione di Bologna. Spostiamoci sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove anche qui a seguito di un incidente troviamo un chilometro di coda tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Sulla A14 Bologna-Taranto, sempre per un altro incidente ora risolto, segnaliamo 4 km di coda tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, 2 km in direzione opposta per Curiosi e di conseguenza troviamo code anche in uscita alla stazione di Imola e 2 km tra la diramazione per Ravenna e Imola verso Bologna. Infine sull'A7 Serravalle-Genova per un ripristino incidente troviamo 2 km di coda tra Vignole-Borbera e Ronco-Scrivia in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione su tutta la nostra rete. Partiamo in Liguria dalla 7 Serravalle Genova, dove per un ripristino incidente troviamo 2 km di coda tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Spostiamoci sulla 11 Firenze Pisa Nord, dove anche qui a seguito di un incidente troviamo 1 km di coda tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione di Firenze, con il traffico che scorre soltanto sulla corsia di emergenza. Segnaliamo code a tratti sulla A4 Milano Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze e sulla A14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 e Bologna Fiera verso Ancona e tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Infine, sempre sulla 1 Milano-Napoli, a seguito di un altro incidente ora risolto, rimangono delle code tra Basso Lodigiano e il bivio con la Complanare di Piacenza in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico in diminuzione su tutta la nostra rete. Partiamo in Liguria dalla 7 Serravalle Genova, dove per un ripristino incidente troviamo 2 km di coda tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Spostiamoci sulla 1 Milano Napoli, dove per traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna e tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 Milano Napoli, a seguito di un altro incidente ormai risolto, rimangono delle code tra Basso Lodigiano e il bivio con la Complanare di Piacenza, sempre in direzione di Bologna. Infine, code a tratti si segnalano anche sulla A14 Bologna-Taranto e più precisamente tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera in direzione di Ancona, ma anche tra Faenza e Castel San Pietro per chi viaggia in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico in diminuzione su tutta la nostra rete con pochissimi disagi alla circolazione. Partiamo dalla Liguria sulla A7 Serravalle Genova, dove per un ripristino incidente troviamo 2 chilometri di coda tra Vignole, Borbera e Roncoscrivia in direzione di Genova. Rimaniamo in Liguria ma sulla A27 Trafori, dove a causa di un mezzo fermo da poco rimosso si sono formate delle code tra Ovada e Masone per chi viaggia in direzione di Genova. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Infine, code a tratti si segnalano anche sulla A14 Bologna-Taranto e più precisamente tra Faenza e Castel San Pietro per chi viaggia in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti, mentre tra Fermo e Pedaso troviamo 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione su tutta la nostra rete con pochissimi disagi alla circolazione. Partiamo in Liguria dalla A7 Serravalle Genova, dove per un ripristino incidente troviamo 2 chilometri di coda tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione di Genova. Rimaniamo in Liguria ma sulla A26 dei Trafori, dove a causa di un mezzo fermo da poco rimosso si sono formate delle code tra Ovada e Masone per chi viaggia in direzione di Genova. Spostiamoci sulla A1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna, e infine code a tratti si segnalano anche sulla A14 Bologna-Taranto e più precisamente tra Imola e Bologna-San Lazzaro per chi viaggia in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 30 minuti, mentre tra Fermo e Pedaso troviamo 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento per chi viaggia in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
2: Da sempre!
1: Vivono in super forma!
3: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
4: E mantiene ossa sane e forti!
5: Buona digestione, ossa forti
3: e ti mantiene giovane!
1: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!
6: Ovunque tu sia! Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione su tutta la nostra rete con pochissimi disagi alla circolazione. Partiamo dalla Liguria sulla 7 Serravalle Genova, dove per un ripristino incidente troviamo un chilometro di coda tra Vignole e Borbera e Roncoscrivia in direzione di Genova. Rimaniamo in Liguria ma sulla A26 dei Trafori, dove a causa di un mezzo in fiamme si sono formate delle code tra Baveno e il bivio con la strada statale del Sempione verso Gravellonatoce. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna e anche tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima sempre nella stessa direzione. Infine code a tratti si segnalano anche sulla A14 Bologna-Taranto e più precisamente tra Imola e Bologna-San Lazzaro per chi viaggia in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico in diminuzione su tutta la nostra rete con pochissimi disagi. Partiamo in Liguria dalla A7 Seravalle Genova, dove per un ripristino incidente troviamo un chilometro di coda tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Rimaniamo in Liguria ma sulla A26 dei Trafori, dove a causa di un mezzo in fiamme si sono formate delle code tra Baveno e il bivio con la strada statale del Sempione verso Gravellona Toce. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente si sono formate delle code tra la diramazione di Fiorenzuola e la complanare di Piacenza verso Milano, mentre per traffico intenso troviamo coda a tratti tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima, sempre nella stessa direzione. Infine code a tratti si segnalano anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Imola e Bologna-San Lazzaro per chi viaggia in direzione di Bologna. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 7 Seravalli Genova ci sono 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 10 Genova Savona per un veicolo in avaria verso Genova. Sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code per attraversare la dogana svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano Napoli per un incidente, segnaliamo 3 km di coda tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano e qui si viaggia su una sola corsia. Invece per traffico intenso ci sono code a tratti tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna e più a sud tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione Milano. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 con tempi di percorrenza di 40 minuti. Per il momento è tutto, l'Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
3: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto, il bivio con la 10 Genova Savona, sono 2 km di coda per un veicolo in avaria verso Genova. Ci spostiamo sulla 1 Milano Napoli. Per un incidente segnaliamo 4 km di coda tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano. Qui si transita su una sola corsia e i tempi di attraversamento sono di circa 30 minuti. Invece per traffico intenso ci sono code a tratti tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna e più a sud tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione Milano. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola ed il bivio di Casalecchio in direzione della 1 con tempi di percorrenza di 45 minuti. Torniamo sulla 1 per segnalare un chilometro di coda per un veicolo in panne tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 7 Servale Genova, tra Genova Bolzaneto ed il bivio con la 10 Genova Savona, sono 2 chilometri di coda per un camion in avaria ora rimosso verso Genova. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per un incidente risolto. Segnaliamo 2 chilometri di coda tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano. Invece per traffico intenso ci sono code a tratti tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna. Andiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto per chi viaggia verso l'Autosole. Per traffico intenso ci sono code a tratti tra Imola e Bologna-San Lazzaro con tempi di percorrenza di 20 minuti e 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera. Torniamo sulla 1 per segnalare 1 chilometro di coda per un veicolo in panne tra Fabbri e Chiusi verso Firenze. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

0: economica.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 7 Serravalle Genova, tra il bivio con la 10 Genova Savona e Genova Bolzaneto verso Milano, ci sono 3 km di coda per un camion in avaria. Nella vicina 10 Genova Savona, code per uscire a Genova Pra da entrambe le provenienze per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, con ripercussioni di 3 km a partire da Renzano verso Genova. Sulla 1 Milano Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Fidenza e Piacenza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per chi viaggia verso l'Autosole per traffico intenso, code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro e 4 km di coda per un camion in avaria tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera. Torniamo sulla 1 per segnalare 1 km di coda per un veicolo in panne tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
3: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
4: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 7 Serravalle Genova, tra il bivio con la 10 Genova Savona e Genova Bolzanito verso Milano, sono 4 km di coda per un camion in avaria. Nella vicina 10 Genova Savona, code per uscire a Genova Pra da entrambe le provenienze per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Per questo motivo ci sono 4 km di coda a partire da Renzano verso Genova. Sulla 4 Milano Brescia segnaliamo 3 chilometri di coda per lavori tra Rovato e Ponte Olio verso Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per chi viaggia verso l'Autosole per traffico intenso. Code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro e 4 chilometri di coda per un cambio in avaria tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera. Infine sull'Autosole un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria tra Fabbri e Chiusi verso Firenze. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 7 Serravalle Genova, tra il bivio con la 10 Genova Savona e Genova Bolzaneto verso Milano, sono 4 i chilometri di coda per un camion in avaria. Nella vicina 10 Genova Savona, code per uscire a Genova Pra da entrambe le provenienze per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Per questo motivo ci sono 4 chilometri di coda a partire da Arinzano verso Genova. Sulla 4 Milano Brescia segnaliamo 5 chilometri di coda per un cantiere tra Rovate e Ponteolio verso Milano. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto per traffico intenso. Ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione della 1 con tempi di percorrenza di 45 minuti. Infine sulla 1 si segnala 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla A10 Genova Savona, dove segnaliamo code per uscire a Genova Prada entrambe le provenienze per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Per questo motivo ci sono 4 km di coda a partire da Renzano verso Genova. Sulla 7 Serravalle Genova, coda per ripristino di un incidente tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Sulla 4 Milano Brescia segnaliamo 5 km di coda per lavori di pavimentazione tra Rovato e Ponte Olio verso Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per traffico intenso, code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione dell'Autosole con tempi di percorrenza di 20 minuti e tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Infine sull'Autosole 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Fabbri e Chiusi verso Firenze.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 10 Genova Savona, dove si segnalano code per uscire a Genova Prada, entrambe le provenienze, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Per questo motivo ci sono 4 km di coda a partire da Renzano verso Genova. Sulla 7 Serravalle Genova, coda per ripristino di un incidente tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Sempre in Liguria, ma sulla 12 Genova Sesti Levante, per un incidente c'è 1 km di coda tra Ricca e Chiavari verso Livorno. Sulla 4 Milano Brescia segnaliamo 5 km di coda per lavori urgenti alla pavimentazione tra Rovate e Ponte Olio verso Milano. Qui si transita su 2 corsie. Ci spostiamo sulla 14 Bologna Taranto per traffico intenso, code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione della 1 e tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Ancona.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 10 Genova Savona, dove si segnalano code per uscire a Genova Prada, entrambe le provenienze, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, e per questo motivo ci sono 4 km di coda a partire da Renzano verso Genova. Sulla 7 Serravalle Genova registriamo 1 km di coda per ripristino di un incidente tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Sempre in Liguria, ma sulla 12 Genova Sesti Levante, per un incidente c'è 1 km di coda tra Recco e Chiavari verso Livorno. Sulla 4 Milano Brescia segnaliamo 5 km di coda per lavori urgenti alla pavimentazione tra Rovate e Ponte Olio verso Milano. Qui si transita su 2 corsie. Ci spostiamo infine sulla 14 Bologna Taranto, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione del Lavuno, e tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 13 verso Ancona.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 10 Genova Savona, dove segnaliamo code per traffico intenso tra Renzano

Il bivio con l'A7 sarà Valle Genova verso Genova. Sull'A7, per ripristino di un incidente, c'è un chilometro di coda tra Vignale Borbera e Ronco Scrivia verso Genova, e per lavori in galleria un chilometro di coda tra Genova Bolzanite e Busalla verso Milano. Nella vicina A12 Genova Sesto Levante, per un incidente, un chilometro di coda tra Ricco e Chiavari verso Livorno. Sulla A4 Milano Brescia sono 5 chilometri di coda per lavori urgenti alla pavimentazione tra Rovate e Ponte Olio verso Milano. Qui si transita su due corsie. Infine, sulla 1 Milano-Napoli, per traffico congestionato, ci sono 2 chilometri di coda tra Cassino e Pontecorvo verso Roma. Per il momento non ci sono altre segnalazioni. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
3: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
4: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 10 Genova Savona, dove segnaliamo code per traffico intenso tra Renzano e il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova. Sulla 7 per ripristino di un incidente c'è un chilometro di coda tra Vignale Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Nella vicina 12 Genova Sesti Levante per un incidente in galleria si segnala un chilometro di coda tra Ricca e Chiavari verso Livorno e al momento si transita su una sola corsia. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia per lavori urgenti alla pavimentazione sul ponte del fiume Olio. Ci sono 5 km di coda tra Rovate e Ponte Olio verso Milano. Infine sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico intenso tra Bologna-Sallazzo e il bivio con l'autosoli in direzione di quest'ultima con tempi di percorrenza di 25 minuti. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 10 Genova Savona per segnalare code per traffico intenso tra Rinzano e il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 7 per ripristino di un incidente c'è un chilometro di coda tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Nella vicina 12 Genova Sesti Levante per un incidente in galleria tra Ricco e Chiaveri verso Livorno si segnala due chilometri di coda e si transita su una sola corsia. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia per lavori urgenti alla pavimentazione sul ponte del fiume Oglio. Ci sono 5 chilometri di coda tra Rovate e Ponte Oglio verso Milano. Infine sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro ed il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima con tempi di percorrenza di 25 minuti. Per il momento è tutto, fate buon viaggio. Grazie.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto. Tra Roseto e Giulianova in direzione Ancona, tratto chiuso, traffico bloccato e 4 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di

Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sulla 4 Milano-Brescia, per lavori di ripristino del piano viabile, 5 km di coda tra Rovato e Ponteoglio verso Milano. Sempre per lavori di ripristino sulla 7 Serravalle-Genova, coda tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Per ora è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Puliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
2: perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Ovunque tu sia, con infusi e tisane fredde Pompadour,

0: pasta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Roseto e Giulianova in direzione Ancona, tratto chiuso e 4 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove per lavori di ripristino del piano viabile segnaliamo 5 km di coda tra Rovato e Ponte Olio verso Milano. Sempre per lavori di ripristino sulla 7 Serravalle-Genova, coda tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Emilia Radio.
1: D'Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino, traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Roseto e Giulianova in direzione Ancona, tratto chiuso e 4 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso.

Vigili del Fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sulla 4 Milano-Brescia, per lavori di ripristino del piano viabile, segnaliamo 5 km di coda tra Rovato e Ponte Oglio verso Milano. Sempre per lavori di ripristino, sulla 7 Serravalle-Genova, coda tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Roseto e Giulianova in direzione Ancona, tratto chiuso e 4 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sulla 4 Milano-Brescia, per lavori di ripristino del piano viabile, segnaliamo 5 km di coda tra Rovato e Ponte Oglio verso Milano. Sempre sulla 4 in direzione Torino, 1 km di coda per incidente tra Milano Est e Cormano. Infine sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Callens

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto e Giulianova verso Ancona, tratto chiuso e 4 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. In Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante 5 km di coda per incidente tra Recco e Chiavari in direzione Livorno. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord per lavori di ripristino incidente segnaliamo 2 km di coda tra Capannori e Lucca Est verso Pisa. Sulla tangenziale di Napoli coda per traffico intenso tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Buon viaggio!

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto e Giulianova verso Ancona, tratto chiuso e 4 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 80311. In Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante 4 km di coda per incidente ora risolto tra Recco e Chiavari in direzione Livorno. Si transita su tutte le corsie disponibili. Infine in Toscana sulla 11 Firenze Pisa Nord per lavori di ripristino incidente segnaliamo 2 km di coda tra Capannori e Lucca Est verso Pisa. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto e Giulianova verso Ancona, tratto chiuso e 6 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per veicolo in panne segnaliamo un chilometro di coda tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 fino alle 6 di domani sulla 10 Genova-Savona tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto e Giulianova verso Ancona, tratto chiuso e 6 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per veicolo in panne segnaliamo un chilometro di coda tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 in Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Riapertura prevista domani alle ore 6. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto e Giulianova verso Ancona, tratto chiuso e 6 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per veicolo in panne ora rimosso segnaliamo un chilometro di coda tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 in Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Riapertura prevista domani alle ore 6. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto e Giulianova verso Ancona, tratto chiuso e 5 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove per veicoli in fiamme segnaliamo un chilometro di coda tra Villa Marzana e Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Bologna. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 in Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Riapertura prevista domani alle ore 6. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto e Giulianova verso Ancona, tratto chiuso e 5 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove per veicolo in fiamme segnaliamo un chilometro di coda tra Villa Marzana e Ferrara Nord in direzione Bologna. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 in Liguria, sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Riapertura prevista domani alle ore 6. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto e Giulianova verso Ancona, tratto chiuso e 5 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove per veicolo in panne segnaliamo un chilometro di coda tra Villa Marzana e Ferrara Nord in direzione Bologna. Infine ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 in Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e Barazze verso Ventimiglia. Riapertura prevista domani alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Adriatica, tra Pineto e Teramo verso Ancona, ci sono 2 chilometri di coda per il traffico congestionato. Per lavori fino alle 5 sulla 26 dei trafori è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova. Sulla 14 Adriatica il tratto tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna. È tutto, buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. È

0: cos'è normale? Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Firenze Sud ed Incisa Regello in direzione della capitale. Sulla 8 Milano-Varese, quello tra Castronno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano, e sulla 9 Lainate-Chiasso, quello tra Lago di Como e Lomazzo Nord verso Lainate. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serra Valle Genova verso Milano. Il tratto tra San Pierdarena ed il bivio con la 10 Genova Savona ed anche quello tra Roncoscrivia e Vignole Borbera. Sulla 12 Genova Sestri Levante, chiuso sempre fino alle 6 il tratto tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Firenze Sud ed Incisa Reggello verso Roma, sulla 26 dei trafori, quello tra la diramazione Predosa-Bettole ed il bivio con la 10 Genova-Savona verso Genova e sulla 14 Adriatica, il tratto tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 100.

ascoltate radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla 14 Adriatica, il tratto tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna, sulla 8 Milano-Varese quello tra Castronno e la diramazione Galarate-Gattico verso Milano e sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra il raccordo di Casalecchio ed il bivio con la A14 in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori ci sono code sulla A1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. E sempre per lavori fino alle 6 sulla A10 Genova-Savona è chiuso il tratto compreso tra Arenzano e Varazze per quanti viaggiano in direzione di Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova verso Milano, il tratto tra San Pier d'Arena ed il bivio con la 12 Genova Sestri Levante ed anche quello tra Roncoscrivia e Vignole Borbera. Sulla 12 il tratto tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno e sulla 10 Genova Savona quello tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, una buona nottata da Donatella Ciufalo. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Firenze Sud ed Incisa Regello verso Roma, il tratto tra Casal Pusterlengo e Piacenza Sud in direzione di Bologna ed anche quello tra la diramazione di Fiorenzuola e Casal Pusterlengo verso Milano. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova. Verso Milano il tratto tra San Pierdarina e Di Bivio con la 12 Genova Sestri Levante ed anche quello tra Roncoscrivia e Vignolo e Borbera. Sulla 12 Genova Sestri Levante il tratto compreso tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Firenze Sud ed Incisa Reggello verso Roma, il tratto tra Casal Pusterlengo e Piacenza Sud in direzione di Bologna ed anche quello tra la diramazione di Fiorenzuola e Casal Pusterlengo verso Milano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro.

0: via radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla 26 dei trafori, il tratto tra la diramazione Predosa Bettore ed il bivio con la 10 Genova Savona verso Genova, sulla 14 Adriatica quello tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna e sulla 9 Lainate Chiasso il tratto tra Lago di Como e Lomazzo Nord verso Lainate. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova verso Milano il tratto tra San Pierdarena ed il Bivio con la 12 Genova Sestri Levante e quello tra Roncoscrivia e Vignole Borbera. Sulla 10 Genova Savona il tratto tra Arenzano e Varazze per quanti viaggiano in direzione di Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!